0: È troppo difficile.
1: Sì, veramente troppo difficile.
0: Alcune persone non sono fatte per lavorare.
1: Ma soprattutto tu, no?
0: Dai, versami un altro drink.

0: Sotti e Donatello l'anno prossimo, come vi sentirete?
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo.
2: Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right?

Io qui da San Roque con io in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nome di Salmona, le mani piace. E se dicevo, Guggenheim, a chi empieza a chi su giorno di storia, un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Los días no son iguales.

Mi scusa, sono un grotto e cunio in Spagna, se del museo di Vita Occhi si tiene a nome Teresa Almora, le mando piace. E se dicevo, Google, a chi è in pièce, a chi su giorno di storia, un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Los días non sono uguali.

Io qui da San Roque con io in Spagna, c'è il Museo di Bilbao che si tiene a nome di Teresa Almora, la mamma di Lucio, che si dice Guggenheim. A chi empieza aquí su giorno di storia, un día todo es posible, la feria todo es imposible. Los días no son iguales.